proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: Vai col gruppo! Bravo microfono! Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Esatto!
1: Oh, Deja Classics!